chi se si fa un ballo e io accettai, ballamo. Allora e suonava l'orchestra un tango e lei la faceva la palla pescando di capelli. Io non mi ritrovavo. Allora io gli dissi: senta signora, abbia pazienza, grazie lo stesso, e la mandava più paese.